0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Kiss, kiss. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

C'è un momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19.

0: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Kiss, kiss.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La COP sei tu.

0: la canzone di Miley Cyrus su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Leti.
0: Kiss Kiss Play Summer in diretta dall'Acqua Park Odissea 2000, insieme fino alle 13. Dovremmo aprire una parentesi sulle discussioni che nascono nelle coppie della serie tu non mi sai fare le foto.
1: È vero, tu ad esempio non sai farle, io invece sono bravissima e ti faccio delle foto meravigliose.
0: Lo sapevo, vabbè. Insomma, lei ti mi ha fatto le foto mentre parlavo in onda.
1: Bellissime.
0: Qui, le sue sono belle e le mie sono sempre brutte. Però insomma, una discussione classica questo, no?
1: Sì.
0: E ci sono dei video anche divertenti sui social che mostrano, insomma, certo, estremizzando un concetto, però che dice in qualche modo la verità. Vale a dire che nascono discussioni perché lui, più delle volte è un lui che non riesce a fare le foto a lei, se riguarda però tutte le coppie, no? Quindi dobbiamo aprire una puntata.
1: Parliamo di allora partner, mettiamola così.
0: Di
1: dai.
0: Partner generico, così resti nel generico. Però intanto vi sentiamo, ci state raccontando la vostra estate, poi vi sollecitiamo su questi ed altri argomenti. Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, io sono rientrato settimana scorsa dalla Puglia, precisamente da Gallipoli, e poi avevo fatto a giugno un corso di meditazione sui colli bolognesi e 4 giornate a Jesolo. E proprio in questo momento, quando sto ascoltando voi, sto prenotando per il mio compleanno, dove praticamente vado sempre in vacanza, mi godo, mi regalo qualche giorno e andrò ancora alla mia adorata Istanbul. Un grosso saluto da Ivan da Desenzano del Garda.
1: Ciao Ivan,
0: salutaci anche la bella Desenzano. Pronto?
3: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno Max, buongiorno stupendissimissima Leti. Siamo lavorativi, raccolta uva da tavola in Puglia.
0: Buongiorno, chi
4: ma
0: c'è?
4: Signori, buongiorno. Tiziana da Napoli, ma in questo momento a Favignana. E voi dite, ah che bello, sei a Favignana a fare che? A lavorare. La cosa meravigliosa è che quando finisco mi vado a lavare direttamente a mare, nel mare della splendida Favignana.
0: Certo.
4: Buona giornata, però, chi schizza a tutti.
1: Però è un po' brutto, dico, mi vado a lavare.
0: Favignana e Favignana Pantelleria, quelle isole là mi piacciono tutte, meravigliose. Ma tra l'altro di Favignana si sta parlando moltissimo, sempre perché è una delle location dell'ultimo film di Nolan, no? L'Odissea, credo sia una delle location, una delle tante location italiane utilizzate per le scene di quel film epico che adesso sta stupendo tutti, anche perché se visto in IMAX dicono sia spettacolare. Pronto?
5: Salve a tutti, noi siamo diretti invece in Puglia verso Torre dell'Orso. Bacio a tutti, kiss kiss.
1: Schissa a voi.
0: Località dal mare limpido e splendente.
1: Sì,
0: saluto per
1: bella.
0: Esempio il nostro amico, il nostro programmatore Rosario, programmatore musicale Kiss Kiss, che ho visto che è a San Foca, altra località con un mare cristallino, insomma. Vabbè, anche noi non ci possiamo lamentare, che l'avesse un mare stupendo qui, quindi buongiorno, un ultimo dai per ora.
6: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
6: Stiamo venendo da Cutro a Reggio Emilia. Ah. Adesso siamo bloccati a Firenze, che c'è un traffico che non finisce più.
0: Lo dicevamo prima, ragazzi, questo è uno dei primi giorni di controesodo, e quindi un saluto a tutti voi che siete in auto, in viaggio, vi state spostando con treni, mezzi pubblici, insomma, raccontateci un po' come la vostra situazione. Mettiamo una canzone e poi tutte le vostre storie ancora qui con Max e la Leti insieme fino alle 13:00.

0: Parlare d'amore, la canzone di Saif su Radio Kiss Kiss. C'è una storia incredibile che riguarda il divo di Hollywood, Anthony Hopkins, che ha 88 anni, ha pensato di pubblicare il suo album di debutto, si intitola Life is a Dream. Ha scritto e cantato 12 canzoni nell'arco di 60 anni.
1: Nell'arco di 70 anni.
0: 70 anni, cioè era piccolo praticamente, dalla Philharmonic Orchestra diretta da Gustavo Dudamel. Però insomma, leggevo che Hopkins ha raccontato che la musica è sempre stato il suo primo amore.
1: Sì, ha cominciato a suonare a 4 anni e a comporre a 5. Però ha dovuto aspettare gli 88 per pubblicare il suo primo album.
0: Quindi, l'attore del Silenzio degli Innocenti, che ne so, di quanti altri film, ora non mi vengono in mente, però insomma ha pubblicato il suo primo album praticamente, cioè, fa musica, canta, è meraviglioso. E questo ti fa capire come spesso e volentieri coltiviamo un amore parallelo per un'altra attività che però solo alla fine riusciamo a far sbocciare in qualche modo. Certo, Anthony Hopkins non ha alcun problema, sai, non deve correre dietro le bollette,
1: alle scadenze,
0: però è bello, ha detto alla fine a 80 anni faccio il mio primo album dopo aver scritto e cantato tante cose. Sono curioso di sentirlo e può essere uno spunto per un argomento, cioè voi fate cosa e cosa avreste sempre voluto fare, quali professioni completamente diverse rispetto a quello che fate avreste voluto fare nella vita, o magari riuscite a portare avanti parallelamente.
1: Certo.
0: Se volete risponderci, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Vi leggiamo e ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss con Max e la Liti fino alle 13.
2: Kiss Kiss Play Summer. I got the-

0: chi schissa te, che gli smartphone possono aspettare. Preferisci i libri per fargli vivere le sue prime avventure. Chi schissa te, che ormai è acqua passata. Hai appena finito una bellissima chiamata con tuo papà.
1: Tuo papà, tuo papà.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Kiss Kiss.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Kiss Kiss.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
7: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. Chase
8: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Antidroga, la canzone di M. Fabri Fibra su Radio Kiss Kiss. Anthony Hopkins, l'attore a 80 anni, ha deciso di pubblicare il suo album di debutto. Parliamo di musica e quindi sì. Life is a Dream. E ci siamo chiesti, ma come un attore famoso avanti negli anni, insomma, sempre giovane, per carità, insomma, certo. 80 anni, 88 anni, decide di pubblicare un album. Perché? Perché tutti poi, anche se siamo pienamente appagati dalla nostra carriera, magari avremmo voluto fare qualcosa di diverso o anche altro insieme a quello che ci ha dato tante soddisfazioni. Allora vi abbiamo chiesto, ma succede anche a voi? Cosa fate? Cosa avreste voluto fare parallelamente o cosa fate oltre alla al primo lavoro, diciamo così? Pronto?
1: Buongiorno Max, ciao. Buongiorno Leti, mi avete fatto scattare il click. È tutta una vita che faccio un lavoro tecnico, però vengo dal classico. Ho sempre avuto una grande passione per la storia. Mi avete fatto scattare il click, mi vado a iscrivere alla facoltà di storia qui a Napoli.
0: Da coltivare.
2: Bravo. Bravissimo,
0: è un'ottima cosa. Sai che questa cosa è successa anche a me, ne parlavo qualche giorno fa, e voglio iscrivermi a scienze della comunicazione, anche perché poi è l'università che alla fine non ho fatto, perché ne ho fatte altre e ho fatto percorsi di studi diversi, ma alla fine poi faccio un lavoro che ha a che fare con scienze della comunicazione. Quindi
2: sai che vorrei iscrivermi anche all'università, ma non ho la possibilità perché non c'è la facoltà a Roma, quella che mi interessa.
0: Qual è?
2: Veterinaria.
0: Veterinaria non c'è a Roma.
2: Non c'è, non c'è.
0: Un po' fuori mano l'altro. Vabbè, comunque.
2: Sì, purtroppo
0: ci sono questi desideri. E ci sono altre storie da raccontare, le vostre, riguardo a quello che avete sempre sognato di fare, ma che per motivi diversi non avete fatto. Mettiamo una canzone e poi potete risponderci. Lavoro alternativo, questo è un po' quello che vi abbiamo chiesto rispetto a quello che fate.

0: Good Old Days, la canzone di Chris De Sarandis su Radio Kiss Kiss, le cose che sogniamo mentre la vita ci scorre davanti. Guarda quanti messaggi da parte degli ascoltatori. Pronto?
1: Ciao, io sono Margherita. Ciao. Sono un assistente amministrativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito e avrei voluto fare radio, anche se poi mi sono trovata a vivere in una città dove non ho potuto più coltivare questa mia passione perché non ci stanno più emittenti radiofoniche dove sono io.
0: Beh, scusa, dove sei? Sono curioso a questo punto.
2: Sì, cioè,
0: la fortuna di radio medio, piccole, grandi ce ne sono tanti, a parte ci sono quelle web che sono fantastiche, sono una grande palestra per chi vuole iniziare. Sì. E quelle puoi farle da dove vuoi, cioè non importa se c'è la sede fisica della tua città. Certo. Ma ti colleghi da remoto e vai in onda. Pronto?
3: Buongiorno a Kiss Kiss. Tony in vacanza.
2: Ciao, Tony.
3: In Sicilia. Io avrò almeno 300 brani nel cassetto, musicista da sempre, ma non ne ho portato a termine neanche uno. Forse un giorno di questi li porterò a termine tutti assieme.
0: Dai.
2: Eh beh, non è mai troppo tardi, eh.
0: No, ma poi te l'auguriamo. C'è anche un messaggio di testo, vai.
2: Sono un pilota marittimo, ma sono affascinato dalla storia ed ho sempre voluto fare l'archeologo. Francesco da Liverpool.
0: Ciao Francesco, un saluto a te. Va bene, vi sentiamo ancora su questo argomento. Quello che fate oggi, quello che avreste voluto fare. Vocali qui.
2: 347 490 0042.

cantanti Tananai su Radio Kiss Kiss. Devo dire l'argomento soli che inseguo mentre parallelamente faccio altro, ecco, sta prendendo molto, ci torniamo tra poco, però intanto su Radio Kiss Kiss è il momento di ascoltare, come facciamo ogni ora, una bella novità. La canzone si intitola One Song Away for Crying.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss. Disney presenta...
5: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
6: Maui, Maui, sei mitico!
4: Oceania.
7: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
8: L'oceano ha scelto noi, per una ragione.
4: Oceania. Dal 19 agosto al cinema.
9: Yes, yes.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Yes, yes.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL. Come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69€. Noci sgusciate 500 grammi a 4,99€. Lidl, vale davvero.
4: Kiss Kiss. Oh my God.

0: Soul, la canzone di Bruno Mars su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000 con...
1: Chi sei, scusa, tu?
2: Tu sei Max e io sono la Leti.
0: Oh, allora, bene, bene. Senti, vuoi ricordare da cosa siamo partiti?
2: Sì, da una notizia molto bella che non è mai troppo tardi perché Anthony Hopkins ha pubblicato il suo primo disco a 88 anni.
0: Diceva come l'attore che pubblica un disco.
2: Sì, sì, sì.
0: Coltivava questo disegno.
2: Sono 12
0: sempre.
2: Composizioni scritte nell'arco di 70 anni.
0: Dopo tanti anni è riuscito a pubblicare il suo disco. Della serie, anche voi inseguite un sogno, malgrado siete affermati in un altro contesto lavorativo. Sì. Pronto, vai.
3: Ciao ragazzi, io non mi sono potuta laureare in psicologia da giovane perché già dovevo lavorare, ero via di casa. Mi è sempre rimasto il sogno, il desiderio di tornare all'università. A 44 anni ho potuto coronare questo sogno iscrivendomi alla Pontificia Teologica di Cagliari. Un anno ho dato 10 esami con ottimi voti, però poi ho dovuto lasciare perché era nuovamente impraticabile la strada per me di frequentare appunto una facoltà e contemporaneamente lavorare per mantenermi. E però è stato bellissimo, lo consiglio a chiunque a una certa età. Infatti avevo tanti colleghi anche di 60 e 70 anni. Kiss a tutti.
0: Kiss a te, ci auguriamo tu possa riprendere, concludere questo sogno che hai inseguito e accarezzato, ma alla fine.
2: Questo lo capisco che non è facile incastrare tutto.
0: Va bene, possiamo andare con una canzone e poi vi sentiamo ancora su questo argomento che ha preso tanto. Questo è il numero per raccontarci la vostra storia.
2: 347 490 0042.
0: Buongiorno a tutti da Kiss Kiss.

0: Don't Me Like You Do, la canzone di Ellie Goulding su Radio Kiss Kiss. Questa è una delle canzoni che ha fatto la colonna sonora, quel capolavoro cinematografico che a te piace tanto, no? La
1: 50 sfumature di grigio, sì. A me piace. Veramente. Qual è il problema?
0: Forse il libro, ma il film non ha avuto successo al botteghino.
1: Ho capito, però gli attori non erano male.
0: Dici? Ne sei convinta? Va bene, perfetto. No, perché in pratica sentivo che insomma, il film non è andato così bene, ma solo la lei ti è piaciuta in pratica. Va
1: no,
0: bene.
1: Non è vero, dai, anche Benedetta.
0: Va bene, mettiamo una canzone e poi dopo gli Spandau Ballet torniamo, nuova ora insieme.

0: 83 gli Spans, Spandau Ballet con Gold. Facevo due calcoli con il pallottoliere, la Leti in quell'anno avevo 11 anni, hai capito? L'83, ricordo con molto piacere questa sfida eterna che c'era tra gli Spandau Ballet e Duran Duran. Ne parliamo un'altra volta, nuova ora insieme su Kiss Kiss. Buon sabato a tutti, sabato 22 d'agosto, un minuto, pochi secondi, anzi adesso sono scattate le 11, un saluto dai mattinieri in versione Kiss Kiss per le Summer, quindi un saluto da Max Poli.
1: E la Leti.
0: Volevi fare qualche considerazione?
1: No, vai, che a 11 anni ti ricordavi questa cosa, ma è strana, però vabbè.
0: Ma avevo 11 anni.
1: Non ricordi nulla.
0: Ricordo, mi piaceva già tanto la musica, tant'è vero che lavoro con la musica, c'era questa rivalità perché mia sorella impazziva per i Duran Duran e altri amici per gli Spandau Ballet. Va bene, salutiamo la regia intanto.
1: Sì,
0: dai.
1: Roberta Sepi in studio e Benedetta Infosina in esterna con noi.
0: Siamo in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, il tempio del divertimento qui in provincia di Cosenza. Pronti a raccontarvi l'estate da questo posto meraviglioso, ma prima c'è la musica più bella.

Adam di Maroon 5 inizia a fare un po' il lupetto solitario con la vocale U e con i suoi inseparabili Maroon 5 insieme a Lisa delle Blackpink. È un po' la canzone che fidelizza con quelli che stanno rientrando a casa. Non siate tristi, avete fatto le vacanze, evviva! Qui è un casino in autostrada, lo scrive Luciano insieme a Camilla. In questo momento fateci sapere anche il vostro posizionamento, dove: a 1, a 4, a 14, a 2, chi più ne ha più ne metta, al 347 490 0042, per tutti i vostri spostamenti, non soltanto di ritorno, anche perché dicevo in apertura che riparte la Serie A, ci sono tifosi in giro soprattutto alla Lombardia, perché il Monza gioca a Milano con l'Inter alle 18:30, così come il Como gioca a Udine in Friuli alla stessa ora, questa sera il Napoli a Genova contro il Genoa e il Cagliari a Parma, quindi si aggiungono anche i tanti tifosi che raggiungono la loro squadra del cuore anche in trasferta. Ci sono le nuove regole della Serie A 2026-2027 e un po' per gioco e un po' seriamente ne parleremo tra qualche istante. Dolce Nera torna con Epopea.

0: E in gran forma Dolce Nera, la aspettiamo a braccia aperte anche al PT Pizza and Friends, Piazza della Libertà a Salerno, a partire da martedì sera alle 21. Torna Io Tuo e Kiss Kiss, ma torna soprattutto l'evento che aggrega tantissimi ascoltatori di Radio Kiss Kiss, con la musica più bella ma anche il divertimento, con i DJ set, con tante operazioni molto belle che mettono in evidenza quella che è l'eccellenza italiana gastronomica nel mondo, ovvero la pizza, che poi accomuna tutte le forme artistiche più belle che vi racconteremo. Ciao Rosetta, grazie del tuo benvenuto, ben arrivato Stefano, anche a Eliana da Bra, 347 490 0042. Si sta insieme tanto per lanciarne una nuova regola del campionato di Serie A 2026-2027: sostituzioni. Si deve uscire dal campo entro 10 secondi per evitare perdite di tempo. Sai, la squadra che sta vincendo, c'è il giocatore sostituto, inizia a camminare a un millimetro all'ora e quindi alla fine tutti gli altri, gli avversari compresi, lo porta via. Questa scena fortunatamente non la vedremo più.
1: Kiss Kiss Play Summer.

0: tua doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss.
3: Alla COP 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La COP sei tu.

fresca di compleanno dello scorso 16 agosto, dove ha festeggiato il suo birthday day in quel di Corfù in Grecia. Madonna, che ormai è una delle poche artiste internazionali delle quali si parla in spiaggia con il vicino d'ombrellone, quando dici no vabbè Madonna non si discute, è tornata ancora una volta a far successo con Danceteria. Stavo facendo un piccolo riferimento alle nuove regole del campionato italiano di Serie A che scatta alle 18:30, alle rimesse laterali, il countdown di 5 secondi per battere sia la rimessa laterale sia il rinvio dal fondo, che è diverso dal portiere che tiene il pallone tra le mani, lo può tenere al massimo per 8 secondi quando il gioco è già in essere. Insomma, queste le novità più importanti per quanto riguarda il regolamento, per evitare soprattutto tantissime perdite di tempo. Ma la domanda è: hai fatto l'asta del fantacalcio? Come si chiama la tua squadra di fantacalcio 2026-2027?

si è distinto particolarmente sci-fi in questa estate 2026, nel momento più caldo, cioè in questo mese di agosto, con questa canzone che richiama i cantautori degli anni 70-80. È un po' l'ispirazione al grande Rino Gaetano per questa Parlar d'amore, ma lei non mi voleva parlare d'amore. Ci state parlando anche di fantacalcio. Parte la Serie A, nomi della tua squadra del fantacalcio e anche l'acquisto più importante per te durante le aste di questa settimana. Mi ha fatto molto sorridere il nome di una fantasquadra, ovvero l'Haaland Garros, presa da Haaland, l'asso del Manchester City dopo la Viking Row del mondiale americano. E poi anche Hakimi dice, Hakimi è un calciatore del Paris Saint-Germain, ha giocato anche in Italia se non sbaglio con l'Inter, e comunque c'è una squadra di fantacalcio che si chiama Blu Hakimi dice, dai Blu Hakimi dice, quando li fecero in italiano una loro hit internazionale. Mi piacete tantissimo ogni volta che vi ritrovo anche al 347 490 0042. Nel corso dei prossimi minuti avremo una novità, un new kiss, ma anche cercato di organizzare da vostro amico di radio da tanti anni un tutorial per quelli che stanno rientrando dalle vacanze e ne sono particolarmente tristi. Ne parliamo più tardi. Intanto già T-Rex.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
4: Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss.

quando sei ancora sul lettino in spiaggia e ti senti molto bradipo e poi improvvisamente parte questa e ritorni a essere umano e ti accorgi che gli arti sono in movimento e smuove un po' il tutto. Questo duo di produttori norvegesi The Bosa, protagonisti dell'estate con Magnetic, anche qui su Radio Kiss Kiss. Ragazzi, il robot ha corso più di Usain Bolt, l'umanoide, questo primo pomeriggio ha stabilito un altro record. Mai nessuno aveva corso i 100 metri piani sotto i 9,58 come ha fatto appunto velocista essere umano Usain Bolt ai mondiali di Berlino del lontano 2009. Quel record, che sembrava e tuttora sembra imbattibile, è stato infranto dopo 17 anni non da una persona. Abbiamo voluto costruire delle macchine infernali, ecco il risultato, ma un robot umanoide, il tempo 9 secondi e 32 centesimi rispetto a Usain Bolt. Il nuovo primato, come si chiama questo umanoide? Si chiama Fulmine, guarda caso, che fa una velocità di picco di 14 metri al secondo, anzi per essere più precisi 14 metri e mezzo. L'altro giorno scrollando Instagram ho visto un umanoide che invece da solo si schiantava lì mi sono preoccupato, perché noi andiamo a costruire le robe futuristiche, questi impazziscono improvvisamente. Cioè lui era su una pista di atletica leggera, poi si è schiantato da solo e mi fa ridere l'affermazione: si è fatto male.

l'energia dei pinguini tattici nucleari che va dedicata alle ragazze della pallavolo che questo pomeriggio all'Europeo hanno battuto anche Montenegro un secco 3-0. Brave le ragazze di

Fili, fantacalcista incallito. La mia squadra del fantacalcio si chiama Pane Pallone. Mi sembra un titolo classico e non ti puoi assolutamente sbagliare. In prossimità, pochi minuti, poche ore all'inizio della Serie A ufficiale. Andiamo nella storia. Artisti olandesi di successo. Beh, bisogna sbirciare un po' tra gli appassionati veri di musica, quelli i nerd che sanno tutto, o l'uomo gatto di Sarabanda. Però devo dire che Anouk non vi dirà molto, ma la canzone vi dirà tantissimo, perché viene inserita in quella famosa categoria di One Hit Wonder, i famosi One Shot. Anno 1997 per questa Nobody's

Quando frequenti la donna che non si vuole impegnare troppo e ti risponde I'll never be nobody's wife, cioè non voglio mai essere la moglie di nessuno, il concetto mi sembra chiaro. 1997, la storia di Anouk. Come abbiamo detto qualche minuto fa, cantante olandese, a proposito d'Olanda, sono in corso di svolgimento le qualifiche della Formula 1 che riprende dopo la pausa estiva in quel di Zandvoort. Il nostro Kimi Antonelli nella Q2 si piazza già in terza posizione al suo primo giro del secondo round delle qualifiche. Vi daremo naturalmente la griglia di partenza del Gran Premio che si corre domani pomeriggio e non soltanto, tutti gli aggiornamenti sulle passioni del fine settimana. Kiss Kiss Play Summer, ben trovati da Stefano Piccioli. Cirillo che vi sta parlando, con la musica più bella, Purple Disco Machine e Sophie and the Giants, Max Gazzè, Una musica può fare e tanto, e anche Bruno Mars, il campione, il fenomeno che può cantare anche l'elenco telefonico di una volta. Questa è la sua nuova, si chiama Oh Ma.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Kiss, kiss. Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: Yes, yes. Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
9: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
9: Yes, yes. Hey.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

La notte vola, la colonna sonora delle tue emozioni.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss. Hey.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e